0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lugama en los 40.